0: L'Expresso, l'agenda culturel.
1: L'Expra quoi ? L'Expresso.
0: L'Expresso, l'agenda culturel.

0: L'Expresso, l'agenda culturel.
1: L'Expresso.
0: L'Expresso, l'agenda culturel.

0: Ciao a tutti, siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Radio Toulouse.net.
0: Arrivederci!
2: Lundi, mardi, mercredi.
3: C'est magique. Attention.

0: Ciao a tutti, siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Radio Toulouse.net.
0: Arrivederci!

0: Ciao a tutti.
1: Siamo Nathalie
2: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Radio Chus 106.8.
2: E quando sono a Milano, su Radio Radio Toulouse.net.
1: Arrivederci.